0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!

non sei nessuno, non siete nessuno tutti, tutti quanti, tutti, ma che vi siete resi? Che vi siete andati? Lasciami, e lasciami, mi fate schifo.